timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu...